0: Planet Music. Happy Birthday!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.